0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico en plein dichiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho bisogno.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mana non fa neura si non sbatte, mana. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dimmi perché

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine, tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico en plein di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della Procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico on plan di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della Procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada di inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine, tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico on plan di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico en plein di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il cavolo.

0: medica Shoji. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della Procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine, tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico on plan dichiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

stringe come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
2: Piacere.

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Conte e Meloni al termine dell'audizione dell'ex premier davanti alla commissione Covid. È lei la regista degli attacchi contro di me, è stato un plotone d'esecuzione, lamenta il leader 5 Stelle. La presidente del Consiglio replica: la verità sulla pandemia è un diritto degli italiani. Schiaffo della procura di Siona all'Italia. Roma non può costituirsi parte civile nel processo su Cran Montana. Non ci sono motivi sufficienti per considerarla parte lesa. Ira della Farnesina che presenta ricorso. 6 ragazzi italiani morti nel rogo, 14 erano rimasti feriti. Trump torna a parlare di svolta per Hormuz. A breve l'annuncio: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, dice. Teheran lo sbeffeggia, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca perché non ha armi da usare. Oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Secondo nuovi rapporti dell'intelligence americana citati dal Wall Street Journal, è probabile che Putin testi la determinazione della NATO con attacchi limitati a un paese alleato nei prossimi anni. Zelensky torna a chiedere missili per la difesa aerea dell'Ucraina, ma Trump dice no, servono a noi. A Crema una donna di 43 anni è stata accoltellata in strada ieri sera, apparentemente senza motivo. Ora in ospedale, non in pericolo di vita. Il fendente l'ha colpita alla base della schiena. I carabinieri hanno fermato un cittadino nordafricano. Indagini in corso. L'addio a Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni. Domani a Pavia, dove viveva, i funerali in forma strettamente privata. A settembre si terrà invece una commemorazione pubblica. Mattarella lo ricorda come un poeta, Meloni l'ho amato molto e continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Ieri sopralluogo su iniziativa della Camera Penale vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale a mio avviso è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Un ecografo, un elettrocardiografo, un computer e un tablet sono stati rubati a Bari dall'auto di un'operatrice dell'associazione Medici con l'Africa. La rifurtiva ha un valore di 8.000 euro. La vittima del furto ha lanciato un appello in queste ore affinché venga restituita. Riacquistarla non è semplice, soprattutto ad agosto, e sono state già programmate visite a Nardò e nel centro Cara di Bari. Gara di solidarietà tra gli imprenditori agricoli per sostenere il giovane allevatore di Altamura nel Barese, i cui campi nei giorni scorsi sono stati danneggiati da un incendio nel Parco Nazionale dell'Altamurgia. Alla sua azienda è stato donato foraggio destinato ad alimentare il gregge rimasto senza pascoli. Occorre garantire a questo giovane imprenditore le condizioni per ripartire, ha dichiarato Donato Mercadante, delegato ai giovani di Coldiretti Puglia. Lecce in seria difficoltà dopo le dimissioni a sorpresa dell'amministratore delegato Sandro Mencucci. Il club perde un altro tassello importante dopo Corvino. Il presidente Sticchi Damiani ha interrotto le vacanze e sta rientrando in città a caccia di soluzioni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok in Thailandia. 4 morti e almeno 15 feriti secondo il Ministero dell'Interno, ma per le autorità regionali le vittime sarebbero 7. La BBC ne cita 6. Ad aprire il fuoco uno studente di 14 o 15 anni che ha ucciso un insegnante per poi togliersi la vita. A breve annunceremo l'intesa con l'Iran, che non può più resistere, così Trump, ma Teheran nega e lo sbeffeggia. Si infiamma il fronte yemenita. I ribelli Houthi colpiscono nel sud dell'Arabia Saudita, 11 civili feriti. Oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Riyadh, Ankara e Islamabad. Un plotone d'esecuzione, Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, basta con questi mezzucci. Così Conte al termine dell'audizione in commissione Covid. La premier replica secca, cercare la verità sulla pandemia è un diritto di ogni cittadino. Una ragazzina di 13 anni è morta ieri durante un'escursione sulla cima di Valbona, al confine tra Alto Adige e Trentino. La giovane, proveniente dalla Repubblica Ceca, è precipitata per una novantina di metri mentre camminava su un sentiero insieme ai genitori. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Durerà ancora almeno 10 giorni l'ondata di caldo sull'Italia, che però tra oggi e domani concederà una lieve tregua al nord con possibili violenti temporali. Intanto il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre nel mondo e nel nostro paese luglio ha superato il primato del 2003. Domani a Pava, nei funerali di Francesco Guccini, in forma privatissima. Per i fan l'occasione di salutare il cantautore scomparso a 86 anni sarà a settembre in una commemorazione pubblica. Dopo quello di Mattarella arriva il ricordo di Meloni, l'ho amato molto, continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un trentenne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ieri sera a Fasano, nel Brindisino, mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, è stato trasportato in ospedale a Brindisi e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. L'avvertenza ex Ilva di Taranto: il 3 agosto scorso è stato depositato un piano per la decarbonizzazione dell'acciaieria da parte dei commissari. Lo ha svelato, non senza polemiche, il governatore della Puglia Antonio De Caro, al termine dell'incontro con le ditte dell'indotto. Lo abbiamo scoperto solo ora dopo numerosi tavoli, non credo sia corretto, ha affermato De Caro. Nulla di anomalo, hanno replicato i commissari. Intanto il Ministero del Made in Italy sta valutando la possibilità di impugnare il decreto con cui la Corte d'Appello di Milano impone lo spegnimento dell'area a caldo. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto mercoledì sera alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina. Trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Calcio: il Barbera di Palermo, come Napoli, sarà candidato a Euro 2032. Intanto la squadra rosanero è in tournée a Perth, in Australia, dove sfiderà in amichevole la Juventus. Pippo Inzaghi, commosso dall'entusiasmo dei tifosi. Sentiamo.
3: Beh, molto bello, molto bello. Insomma, sappiamo che abbiamo tanti tifosi anche così lontano, questa comunità siciliana con i tifosi del Palermo. Noi sappiamo, insomma, cosa rappresentiamo. Insomma, sappiamo che ci sono tante aspettative e vorremmo rendere felici la nostra società e i nostri tifosi.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Sogni nuovi, cara, sogni nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

Battiti Live Playlist. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Khamenei in condizioni critiche, forse in punto di morte. Lo riferiscono a una testata di opposizione iraniana fonti vicine al presidente Pezeshkian, che nei giorni scorsi aveva definito difficili le comunicazioni con la guida suprema. Dalla morte del padre in un raid all'inizio della guerra, Mojtaba non si è mai mostrato né ha mai diffuso messaggi in cui si senta la sua voce. Sarebbero 7 le vittime di una sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok in Thailandia, almeno 15 feriti. L'attentatore, che in un primo momento sembrava si fosse suicidato, sarebbe invece in ospedale in condizioni critiche. Nella sua casa ha trovati 2 cadaveri, avrebbe ucciso i nonni prima di recarsi a scuola. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista, aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Padova 6 persone indagate per omissione di soccorso dopo la morte di un operaio 35enne moldavo impiegato in nero su un cantiere. L'uomo avrebbe avuto un malore dovuto al caldo martedì, ma per oltre 2 ore nessuno avrebbe chiamato il 118. Inutile il tentativo di 2 parenti di portarlo in ospedale. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo, la polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un 30enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ieri sera a Fasano, nel Brindisino, mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, è stato trasportato in ospedale a Brindisi e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vertenza ex Ilva di Taranto, il 3 agosto scorso è stato depositato un piano per la decarbonizzazione dell'acciaieria da parte dei commissari. Lo ha svelato, non senza polemiche, il governatore della Puglia Antonio De Caro, al termine dell'incontro con le ditte dell'indotto. Lo abbiamo scoperto solo ora dopo numerosi tavoli, non credo sia corretto, ha affermato De Caro. Nulla di anomalo, hanno replicato i commissari. Intanto il Ministero del Made in Italy sta valutando la possibilità di impugnare il decreto con cui la Corte d'Appello di Milano impone lo spegnimento dell'area a caldo. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto mercoledì sera alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina. Trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Calcio, il Barbera di Palermo, come Napoli, sarà candidato a Euro 2032. Intanto la squadra rosanero è in tournée a Perth, in Australia, dove sfiderà in amichevole la Juventus. Pippo Inzaghi, commosso dall'entusiasmo dei tifosi. Sentiamo.
3: Beh, molto bello, molto bello. Insomma, sappiamo che abbiamo tanti tifosi anche così lontano. Questa comunità siciliana con i tifosi del Palermo. Noi sappiamo, insomma, cosa rappresentiamo. Insomma, sappiamo che ci sono tante aspettative e vorremmo rendere felici la nostra società e i nostri tifosi.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È un 14enne il responsabile della sparatoria in una scuola alla periferia di Bangkok in Thailandia. Prima di recarsi nell'istituto ha ucciso i nonni sottraendo loro la pistola. Le vittime, stando alle informazioni molto discordanti fornite da polizia e autorità locali, sarebbero almeno 8. Secondo fonti diplomatiche, l'accordo su Hormuz tra Iran e Oman sarebbe stato approvato. L'intesa prevede 2 nuove rotte per il transito nello stretto, quella di ingresso controllata da Teheran, quella in uscita da Mascate. In entrambi i casi non sarebbero previsti pedaggi. Si alza la tensione nella penisola arabica. Riyadh accusa, l'intelligence considera imminente un attacco dei Pasdaran e delle milizie filo-iraniane all'Arabia Saudita. Nella notte 11 civili feriti in raid degli Houthi nel sud del paese, che oggi firmerà un accordo di mutua difesa con Turchia e Pakistan. E sono ore concitate anche per il regime degli Ayatollah. Secondo fonti vicine al presidente Pezeshkian, citate dai media d'opposizione, la guida suprema Khamenei sarebbe in punto di morte. Dall'uccisione del padre all'inizio della guerra, Mojtaba non ha mai dato segni di vita concreti. Era in vacanza a Grosseto con la famiglia. Il 16enne di origini straniere è arrestato per propaganda e associazione terroristica. Residente a Como, aveva contatti diretti con membri dell'ISIS. Gli 007 lo hanno scoperto per la sua attività di diffusione online di materiali jihadisti, neonazisti e antisemiti. Atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dual ai mondiali Under 20 di Eugene negli Stati Uniti, è bronzo nei 100 metri. L'Italia, nelle varie partecipazioni alla competizione, non aveva mai preso una medaglia nella disciplina maestra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza. Non è in pericolo di vita. Ex Ilva di Taranto, un operaio è rimasto ferito durante una manovra con un muletto nell'area dell'Alto Forno 2. A darne notizia ai sindacati, secondo cui il piede destro dell'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto una ruota del mezzo. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Caldo, sovraffollamento e condizioni sanitarie precarie sono i problemi principali per i detenuti del carcere di Bari. Ieri, sopralluogo degli avvocati penalisti, insieme ad alcuni parlamentari e consiglieri regionali, sentiamo il presidente della Camera Penale Barese, l'avvocato Filippo Castellaneta.
3: Un sovraffollamento del 169%. Quando abbiamo visitato le celle, le persone all'interno erano tutte intorno ad un tavolo dove ha posizionato un ventilatore e stavano tutti lì in attesa dell'aria fresca. Ma la situazione non cambia d'inverno.
2: Calcio, il Bari continuerà a giocare allo stadio San Nicola. Il comune ha concesso al club l'impianto in comodato temporaneo fino a novembre, in attesa che si chiariscano l'indagine della procura e la procedura di affidamento. La società pagherà un canone mensile di 5.000 euro e sosterrà la manutenzione. Il 16 agosto il debutto stagionale in Coppa Italia con il Casarano. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ei.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Oggi a Jeddah la firma del patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo, mentre gli Houthi hanno colpito il sud dell'Arabia ferendo almeno 11 persone. Trump sostiene a breve l'annuncio su Hormuz. La guerra finirà presto perché, dice il presidente, l'Iran non può resistere. Teheran deride Trump, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Tragica sparatoria in Thailandia. Un 14enne ha prima ucciso i nonni e poi ha aperto il fuoco in una scuola, uccidendo almeno 3 professori e altrettanti studenti a Bangkok. Diversi feriti. Il 14enne, dopo aver compiuto la strage, si è tolto la vita. In Italia, un 16enne di origine straniera, residente in provincia di Como, arrestato nel Grossetano, dove era in vacanza per partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale, accusato anche di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Cambiamo argomento. L'Italia presenta ricorso dopo il no della procura di Sion in Svizzera di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. Nella tragedia persero la vita 6 ragazzi italiani, tra i 40 totali 14 furono i feriti. Resta l'emergenza caldo nel paese, con le città da bollino rosso che scendono oggi da 27 a 26, a Gorizia temperatura più alta mai registrata in Friuli con 40 gradi, 48 i gradi invece a Napoli. Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani da leggenda agli europei nei tuffi in Francia, quinto oro su altrettante gare per l'italiana, che vince anche nel sincro trampolino 3 metri in coppia con l'altra azzurra Elisa Pizzini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Esodo estivo al via, un nuovo weekend da bollino nero su strade e autostrade anche al sud. Previsti oltre 25 milioni di spostamenti in auto. Bollino nero domani mattina, rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica. Attenzionate la statale 16, la 106 Ionica e la 7 Appia e le autostrade A2 del Mediterraneo, A14 Bologna-Taranto e A16 Napoli-Canosa. Oltre 2.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Potenza in 8 aziende ed esercizi commerciali della provincia. Tra gli oggetti sequestrati, orologi, articoli per la casa e giocattoli privi delle necessarie informazioni, sanzionati i titolari delle attività ispezionate. Nelle cantine pugliesi ci sono oltre 5 milioni di ettolitri di vino invenduti, con rischi enormi per l'intero comparto. E l'allarme della CIA, la Confederazione degli Agricoltori. Per il vicepresidente regionale Gian Nicola D'Amico occorrono misure urgenti e concrete. Sentiamo.
3: Bisogna dare liquidità alle aziende che sono in un forte stato di crisi, bisogna aggiornare il catasto vitivinicolo, servono maggiori controlli da parte degli organismi preposti, servono bandi per la riconversione tale, servono interventi per l'estirpazione volontaria, serve un piano straordinario per l'irrigazione.
2: Calcio, ufficializzato ieri il girone H di Serie D al via il 6 settembre. 8 le squadre pugliesi. Alle confermate Fidelisandria, Gravina, Manfredonia, Martina Franca, Nardò e Virtus Francavilla si sono aggiunte le neopromosse Bisceglie e Brindisi, escluso invece il Fasano. 2 le squadre lucane, Francavilla Insinni e Melfi. Completano l'organico 8 formazioni campane. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Battiti Live Playlist. Radio Zoo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tragica sparatoria in Thailandia, dove uno studente ha prima ucciso i nonni, poi si è recato a scuola facendo una strage. È accaduto nella zona della capitale Bangkok. Almeno 6 le vittime tra studenti e insegnanti dell'istituto. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 i feriti. Cambiamo argomento. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove siglerà l'accordo sulla difesa con il principe ereditario Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa, mentre i ribelli Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Intanto in Iran l'ayatollah Khamenei sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo dicono fonti vicine all'amministrazione del presidente Pezeshkian. Torniamo nel nostro paese. Arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Torniamo all'estero. Recuperato il corpo di un giovane migrante morto mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane sarebbe precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. Chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto. Ginevra Taddeucci già oro nella 5 e nella 10 km e bronzo nella 3 km. Gara vinta dalla tedesca Goos, argento invece all'ungherese Fabian. Ieri c'era stato il quinto oro per la nostra Sara Pellacani nel sincro trampolino 3 metri in coppia con l'altra azzurra Elisa Pizzini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua lo scontro Roma-Madrid su Schengen e i fatti di Ceuta, dice il premier spagnolo Sanchez. Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. Nel 2023, ricorda Sanchez, la Spagna ha accolto parte dei migranti arrivati a Lampedusa. Muore intanto un giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. È il primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso via aerea all'enclave a Ceuta, rafforzati intanto i controlli nel timore di arrivi di massa di migranti. L'Ayatollah Khamenei in Iran sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo affermano oggi fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Thailandia, l'adolescente sospettato di aver ucciso i nonni e poi sei persone nella sua scuola nei pressi di Bangkok, aveva chiaramente pianificato l'attacco. A dichiararlo è stato oggi il premier thailandese Charvirakul, giunto sul luogo della tragedia, che aggiunge: il ragazzo era sotto pressione a scuola. L'esodo estivo, elevati flussi di traffico verso le località turistiche da oggi e per l'intera giornata di domani in Italia, il clou domani mattina con la giornata contrassegnata dal bollino nero. Sul fronte caldo invece 26 le città italiane oggi con il bollino rosso, nel weekend saranno 19 in allerta massima nelle zone montuose e temporali di calore, in particolare al nord. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso. Ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il consorzio per la bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

facendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua lo scontro Roma-Madrid su Schengen e i fatti di Ceuta, dice il premier spagnolo Sanchez. Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. Nel 2023, ricorda Sanchez, la Spagna ha accolto parte dei migranti arrivati a Lampedusa. Muore intanto un giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. È il primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso via aerea all'enclave a Ceuta, rafforzati intanto i controlli nel timore di arrivi di massa di migranti. L'Ayatollah Khamenei in Iran sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo affermano oggi fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Thailandia, l'adolescente sospettato di aver ucciso i nonni e poi sei persone nella sua scuola nei pressi di Bangkok, aveva chiaramente pianificato l'attacco. A dichiararlo è stato oggi il premier thailandese Charvirakul, giunto sul luogo della tragedia, che aggiunge: il ragazzo era sotto pressione a scuola. L'esodo estivo, elevati flussi di traffico verso le località turistiche da oggi e per l'intera giornata di domani in Italia. Il clou domani mattina con la giornata contrassegnata dal bollino nero. Sul fronte caldo invece 26 le città italiane oggi con il bollino rosso, nel weekend saranno 19 in allerta massima nelle zone montuose e temporali di calore, in particolare al nord. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
4: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso. Ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
3: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il consorzio per la bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Sognando. Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Dalla Spagna ultimatum all'Italia, riaprite i confini entro 48 ore o adotteremo misure. Roma aveva reintrodotto i controlli alle frontiere il 1 agosto dopo la crisi di Ceuta. Dopo le decine di migranti morti in mare, un giovane ha perso la vita cercando di raggiungere l'exclave spagnola col parapendio. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa comune. L'intesa richiama l'articolo 5 della NATO, prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni nei confronti di Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Arrestato un 16enne residente nel Comasco per terrorismo e accusato di propaganda jihadista, neonazista e antisemita su internet. La polizia ha trovato sul suo profilo online chiari riferimenti allo Stato Islamico e un video relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo. Il giovane era incensurato. Un'altra giornata di caldo record, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Le temperature estreme andranno avanti almeno per altri 10 giorni. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore al nord, con il rischio di grandinate. Continua la guerra tra UEFA e FIFA. La Federazione del Calcio Europeo ha confermato il boicottaggio delle competizioni intercontinentali, compresi i mondiali, nonostante l'abbandono del progetto di apertura ai capitali privati. Dichiarazione ufficiale: abbiamo perso la fiducia in Infantino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare, sa

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tensione tra Italia e Spagna. Madrid avverte, riaprite i confini entro 48 ore o adotteremo misure. Roma aveva reintrodotto i controlli alle frontiere il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. La replica di Palazzo Chigi: non accettiamo imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in condizioni critiche e potrebbe addirittura essere in punto di morte. Lo riportano media di Teheran vicini all'opposizione. L'erede di Ali Khamenei non avrebbe mai incontrato membri del governo e non è mai apparso in pubblico. Propaganda jihadista, neonazista e antisemita su internet. Un sedicenne residente nel Comasco arrestato per terrorismo. La polizia ha trovato sul suo profilo online chiari riferimenti allo Stato Islamico e un video relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo. Il giovane era incensurato. Giallo a Porti, Napoli, dove in un appartamento sono stati rinvenuti due cadaveri di una donna di 82 anni e di un uomo di 44, probabilmente zia e nipote. La morte sembrerebbe risalire a 5 giorni fa. Indagano i carabinieri. Sui corpi non risultano segni di violenza, nessun segno di effrazione sulle porte di casa. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare. Sanzioni per 20.000 euro. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia. Oggi 26 città da bollino rosso. Nel fine settimana saranno solo 19. Allarme siccità soprattutto al nord. Dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore. Milano a rischio grandine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il Consorzio per la bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cuore. Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Botta e risposta tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima a Roma di rimuovere i controlli alle frontiere entro 48 ore o ci saranno conseguenze, minaccia il governo spagnolo. La replica di Palazzo Chigi, le misure restano fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni per Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Ferrovie dello Stato investe sulla tratta Parigi-Londra che verrà inaugurata nel 2029. Il gruppo FS ha investito 2 miliardi di euro per 19 nuovi treni ad alta velocità. La società rafforzerà inoltre la propria presenza sui collegamenti tra la capitale francese, Lione, Milano e Marsiglia. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Previsti stasera temporali di calore al nord. Le alte temperature potrebbero essere state la causa anche di 2 morti nel napoletano, 2 cadaveri trovati in una casa di Portici senza segni di violenza. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout, oro alla tedesca Gose. Nella gara maschile solo quarto Gregorio Paltrinieri con il titolo conquistato dall'ungherese Bethlehem. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024 tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Oh, yeah. Ve lo dico, raga. Stiamo per cambiare il gioco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castromarina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castromarina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: mano per qui sto sotto di te.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bat.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nell'Eccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle e San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora sedicenne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
5: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
4: A Castro Marina nel Leccese paura oggi per 3 ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa 1,5 miglia dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piena del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
6: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
7: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
8: Piuttosto che una settimana o due settimane, si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
4: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nell'Eccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle e San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato due volte, ci

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cani in questa stanza.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadju. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piena del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, una Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castromarina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castromarina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle e San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma alla notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!